perché sarò provata. Esperienza che la nostra vita, la nostra vita, il fin di me, il realtà che l'aspetto che se sei rialzi, la nostra vita, la Я не могу.